0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella.
0: No, comunque, ho un cerchio costante. No, non si può fare
2: non si può fare
0: Guys, I'm coming back. I'm coming back.